Vine vacca di poca orgoglia, nega fava come fichon. Vine vacca di poca orgoglia, nega fava come fichon. Memma nel lignan gillina, stava a tattra besa, con vitina.

ne baje di poco goña, nega fava come bicho. Vine baja di poca vergogna, nega fava come fisciò. Ma di fuoco, mujer di fuoco, mujer di fuoco, burcon di fuoco. Ma di fuoco, mujer di fuoco, mujer di fuoco, burcon di fuoco, mujer di fuoco.